0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai omella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Sono le 2:59.
4: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico, non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291, Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni, vieni a fare chiarezza, ti aspettiamo.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Buonanotte con Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della

0: tua casa.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Barone, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

avrai un unico partner per ogni fase dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: Radio San Luchino Estate,

Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore.

0: dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
5: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
4: E per la glicemia e i trigliceridi?
5: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
5: La cortesia è la piacevole conseguenza.

quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Radio San Lucchino.
1: Eri qui, qui davanti a me, negli occhi tuoi avevi un po' di lei, ma io ti dissi.

tono. La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Casse, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89. Oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Radio San Lucchino.
1: San Lucchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa, sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi, torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.
3: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Lucchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire «eh?» oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma.

0: E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 42 91. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: casa.
1: Almanacco.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 19 giugno 2026 è il 170° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:48. Il santo del giorno è San Romualdo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 giugno del 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Ed è il 19 giugno del 1910, quando viene celebrata per la prima volta la festa del papà, che non è legata alla figura di San Giuseppe, bensì ad una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli. Nel 1978 viene pubblicato il primo fumetto di Garfield, il simpatico gatto creato nel 76 dal disegnatore americano Jim Davis. Nel 1996 un violento nubifragio colpisce la Versilia in Toscana, 15 le vittime accertate, ingentissimi i danni. Nel 2005 la città di Roma si ferma per il matrimonio tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e Ilari Blasi, una cerimonia trasmessa in diretta su Sky TG24 e seguita in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 giugno del 1938 l'Italia in Francia batte in finale l'Ungheria per 4-2 e si laurea campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 giugno del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1996 Enrico Ruggeri rilascia l'album Fango e Stelle e nel 2009 Arisa pubblica il singolo Te lo volevo dire. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Gian Giacomo Feltrinelli, nato a Milano il 19 giugno 1926 e scomparso a Segrate il 14 marzo 1972. Editore e attivista italiano, fu fondatore della casa editrice Feltrinelli e nel 1970 dei GAP, Gruppi d'Azione Partigiana, una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo. Compie oggi 75 anni Francesco Moser, ex ciclista degli anni 70 e 80, soprannominato lo sceriffo, è ancora il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada. Spegne 60 candeline il giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano Mario Giordano. 51 candeline sulla torta dell'attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1995, Anna Valle. E compie 48 anni l'attrice statunitense Zoe Saldana. E il proverbio del giorno è: tra incudine e martello, mano non metta chi ha cervello.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, Chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro. La giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone. I single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine. Gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia. È possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione. Chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario. La serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno. Chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario. I single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci. Sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Stai ascoltando 7x7 da Radio San Luchino.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
5: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
5: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

Bentrovati, buon venerdì 19 giugno con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Abbiamo trasmesso 7x7. Appuntamento a domani alle 7.
1: Hai o mella testa, le meica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
4: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo, le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
2: Ora la cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni. La prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
2: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
1: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana, già scossa da rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo. La squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due come richiesto.
2: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar, finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Svegliatevi, c'è Mauro Malaguti.

Buongiorno, buon venerdì 19 giugno 2026. Apriamo la diretta dallo studio 5 di Radio San Luchino con Mauro Malaguti con voi fino intorno a mezzogiorno. Mattinata lunghissima, piena di belle cose, piena di buona musica, di informazioni, mi auguro piacevoli, coinvolgenti, interessanti, travolgenti. Come travolgente la mattinata che cercheremo di vivere nonostante la temperatura, e grazie anche alla vostra partecipazione telefonica tramite lo 051 43 45 25 oppure via WhatsApp al 351 34 58 485. Tanti auguri di buon compleanno al nostro Bicio, che oggi compie 149 anni più IVA. È un inizio travolgente quello di oggi, siamo con la voglia di essere allegri nonostante tutto quello che succede nel mondo, nonostante tutto con gli allegri romagnoli, cominciamo con Travolgente.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Entrare nella

0: Che è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.
2: Radio San Luchino, si frulla e si canta e l'allegria è tanta. Quindi stiamo belli allegri in questo weekend che è già praticamente un po' iniziato, perché c'è chi è già scappato dalla città causa le temperature, chi ha la possibilità magari di spostarsi in località più fresche, anche se poi tanto più fresche non lo sono nel mare, nella montagna, perché guardavo che sulle nostre colline, per esempio, in questo momento sopra Porretta sono già 23 gradi e sono le 8 del mattino, e lì si raggiungerà oggi una massima di 30 gradi, domani addirittura 31. Monghidoro arriveremo a una massima di 20, di 30 gradi con le minime intorno ai 20, quindi si dorme con 20 gradi a Monghidoro. Ma Riccione cosa dice? Vediamo un po', riusciamo a collegarci con Riccione. Intanto vedo Gatteo, anche lì caldo, forte, domenica 33 gradi in spiaggia, e non è sicuramente una delle cose migliori. Riccione, ecco, mi dicono 32 gradi in spiaggia quest'oggi. A Bologna toccheremo i 37-38 gradi. Auguri!

Tango italiano, questa interpretazione di Massimo Tagliata insieme a Niccolò Quercia e la Filuzzeria. Dunque, per il fresco, noi consigliamo sempre iniziative, sagre, posti. Da qualche giorno vi sto parlando di un'iniziativa che si svolge a Visano, nell'area Salviniland, dove con un gruppo di amici dell'area locale si sta preparando una serata per domani sera con ampia gastronomia tradizionale. A Smania Bain si sta in compagnia, si prende il fresco e soprattutto si gode di buona musica. Sì, perché domani sera a Bisano ci sarà Massimo Budresi che sta anche lui preparando un bel repertorio per una bella serata fresca, dove magari prendendosi dietro il giubbino chissà mai che non possa servire. Ma a parte questo, andare su a Bisano domani è la possibilità di trovare tanti amici, fer dal chaker e magari scambiarsi un sorriso. Sorriso è il valzer che ascoltiamo proprio da Massimo Budresi domani sera in quel

0: Sorriso, il titolo del valzer che abbiamo ascoltato da Massimo Budresi, vi ricordo domani sera in quel di Bisano, nel sabato sera di festa in montagna, dove c'è il fresco, ma soprattutto dove c'è la bella compagnia e poi soprattutto la possibilità per i bambini di giocare con un'ampia area attrezzata. E poi si mangia bene, si varà, si mangia qualcosa, si sta in compagnia, si balla, ci si diverte e si vive il fresco. Che bello, che bello!
1: Radio San Luchino, l'estate, passala con noi!
0: Lui è Samuele Bazzella, ottimo sassofonista che ascoltiamo in una vecchia interpretazione, una bellissima interpretazione che è stata da lui scritta. Si chiama Caro Nonno, il valzer che ora ascoltiamo.

0: ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.
0: 8:32, che cazzo?

Allora, un po' di saluti che sono arrivati via WhatsApp e via telefono. Buongiorno ad Antonella, salutiamo e ringraziamo Walter, Gianni, Andrea, Rossana, che ci segnala un punto dove non prende la radio, ma poi gli ho detto come deve fare e adesso ce la fa. Beh, sai com'è, bisogna darsi un po' da fare. 051 43 45 25 via WhatsApp 351 345 8485. Saluto anche la Luciana che ha già tirato sulla serranda, ci sta ascoltando. Vabbè, poi ci sentiremo per tutta la mattinata. Noi stiamo a bordo di questa nave musicale dove il timoniere è Mauro Valaguti, mentre il timoniere è anche il titolo del valzer che ascoltiamo dall'orchestra Casadei.

0: L'ultima volta il titolo di questa canzone cantata da Patrizia Ceccarelli, che ci ha deliziato, ci ha reso un pochino più sdolcinata questa parte della mattinata, che ora vede la pubblicità e poi con questa pressione bassa vedrai che la testa girerà. Si gira!
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa. Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare.
2: Abbiamo raggiunto le 8.45, siamo nel vivo della nostra mattinata, mattinata lunghissima che ripeto ci vedrà insieme fino alle 12.30 circa, e durante tutto questo spazio saranno anche tanti gli appuntamenti, oltre a quelli informativi, le nostre rubriche, tra poco l'oroscopo, avremo l'almanacco e il divertimondo intorno alle 10.15 e tra pochissimo dopo il giornale radio delle 9 con l'avvocato Mario D'Arezzo andremo a toccare vari argomenti, tra cui qualche cosa che ci riguarda in primis, ovvero sia la casa, parleremo di truffe ai danni delle nostre case e di ciò che abbiamo investito a suo tempo per far sì che le nostre case stessero meglio. Insomma, è un mondo pieno di insidie e di incuria da parte di chi dovrebbe curare. Con questa bella battuta che non ho pensato ma mi è venuta spontanea, vado a chiudere il primo appuntamento di Scalabalà perché la testa gira e gira con la pressione talmente bassa che non se ne può più. Vado a mangiarmi qualcosa. Ci risentiamo alle 9 con l'avvocato Mario D'Arezzo.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Mamma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e, riferendosi a Netanyahu, ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
6: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise in raid aerei israeliani.
7: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
6: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga. Era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
7: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare portare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente 35 gradi con picchi anche di 37-38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
6: Vediamo lo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
7: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti alla puntata di oggi, venerdì 19 giugno di Mappamondo, fino alle 10 con Mauro Malaguti e con l'avvocato Mario D'Arezzo, che è di fronte a me. La puntata del giovedì l'abbiamo spostata ad oggi perché stiamo pensando a coloro che sono in spiaggia, che ci stanno ascoltando col telefonino tramite le app, che devono essere un po' informati, nonostante sdraiati sul bagnasciuga, sotto l'ombra dell'ombrello. Cioè, state informati, non pensate solo andare a nuotare, a spendere soldi, state informati.
1: Oggi venerdì 19 giugno, voglio dire, sembra di essere a Ferragosto, un caldo impressionante.
0: No, il fatto che Ferragosto non è più il caldo, è cambiato tutto. Cioè, noi una volta pensavamo che luglio e agosto fossero i mesi più caldi, adesso sono diventati maggio e giugno. C'è un cambiamento climatico notevole.
1: No, ma poi a agosto ci sono questi temporali che sono qualcosa di tremendo, no?
0: Sì.
1: Di impressionante, quindi in effetti noi italiani dovremmo un po' cambiare le abitudini di fare le ferie, di andare sì, la maggior parte di noi ovviamente va in spiaggia, poi certamente c'è chi ama la montagna, ama il fresco, e non posso dire di no in questi momenti, magari andare in montagna, stare in una zona quindi tutto sommato all'ombra, mangiare bene, fresco, no? Non sarebbe male, tutto sommato, no?
0: Sì,
1: non sarebbe male.
0: Sì.
1: No, comunque, insomma, questa mattina abbiamo. Non potevamo non mancare, perché volevamo un po' fare il punto, l'avevamo promesso già nelle puntate precedenti, soprattutto per quella che sono le ultime novità sugli immobili, quindi Mauro l'ha anticipato, ed è così perché a fine stagione facciamo questo bilancio sui cambiamenti più rilevanti alle regole sulla gestione delle abitazioni, e facciamo un po', cerchiamo di fare almeno il punto su quelle che sono le compravendite, il condominio, e anche il problema, il grossissimo problema dell'emergenza abitativa. E insomma, questa è una delle grosse questioni che è stato oggetto anche di discussione, quindi è stato poi posto proprio all'ordine del giorno. La Meloni me l'ha detto l'altro giorno, lo volevo dire, insomma, giovedì abbiamo dovuto anche spostare la trasmissione perché la Meloni mi ha chiamato, mi ha detto guarda, effettivamente ti devo dire che qui abbiamo modificato quello che è l'ordine del giorno, così potete parlare a Radio San Lucchino.
0: Magari la prossima volta portala in radio, cioè, secondo me viene.
1: La prossima volta glielo dico. No, a parte gli scherzi, comunque una delle questioni che è stata posta all'ordine del giorno proprio al Consiglio dei Ministri è proprio questo grossissimo problema delle case popolari, cioè nel senso che case popolari e manutenzioni. Noi abbiamo in Italia, abbiamo fatto un conteggio, circa 61.000 case popolari, no? Che probabilmente in un modo o nell'altro non sono utilizzabili perché non è stata fatta un'adeguata manutenzione, ci sono molte famiglie che aspettano di avere, che sono in lista, no? Che aspettano di avere l'assegnazione, però proprio perché c'è questo grossissimo problema della manutenzione, della non adeguatezza delle abitazioni, aspettano. E quindi devo dire che una delle risorse, cioè, è stata messa in campo proprio dei fondi proprio immediatamente, quindi disponibili per questo piano casa, fanno capo proprio alle ultime tre leggi di bilancio, e sono circa quasi un miliardo di euro, insomma, quindi siamo quasi che sono stati messi in campo, e quindi potranno poi a questo fondo potranno anche aggiungersi i soldi, perché sono provenienti dal Fondo Sociale per il Clima e per la Rigenerazione Urbana, e quindi in sostanza andremo grosso modo su un piano di ristrutturazione che almeno sulla carta fa sì che, poi naturalmente dipenderà dalle IACP locali, no? Dall'Istituto Autonomo Case Popolari, Istituto Autonomo Case Popolari, dare ovviamente quindi spinta alla alla ristrutturazione. Anche su questo punto di vista, insomma, il problema ristrutturazione non solo per quanto attiene gli alloggi popolari, ma anche per quanto riguarda le nostre abitazioni, ha segnato decisamente un punto, secondo me, negativo per quello che riguarda il fenomeno del cappotto, il 110, avete sentito dai giornali, quindi tantissime truffe sono state scoperte dalla Guardia di Finanza, soprattutto per quanto riguarda

0: dimensioni, quindi in ordine all'esistenza, quindi di opere, eccetera. Insomma, alla fine c'è stata una vera e propria rivoluzione anche dal punto di vista politico, perché naturalmente, sebbene il 110 fosse stata comunque una misura, a mio modo di vedere, eccessivamente costosa per le nostre, certo, per le nostre casse e per le nostre tasche, soprattutto di noi italiani, perché in molti casi siamo noi che abbiamo finanziato questo, naturalmente con questi fondi la ristrutturazione degli immobili. Allo stesso tempo dobbiamo rilevare come il patrimonio immobiliare italiano sia un patrimonio decine e decine e decine e decine di miliardi che deve essere ristrutturato e adeguato alle regole dell'Europa.
1: Sicuramente il discorso del 110 secondo me ha preso una piega burocratica esagerata. Io capisco che effettivamente per poter accingere a mettere le mani sui fondi europei era necessario mettere una certa burocrazia, però su certi fatti probabilmente i costi sono aumentati per un eccessivo bisogno di certificazioni pre e post lavoro.
0: Allora, io lo sai come la penso da questo punto di vista, questo poi diamo spazio alla pubblicità, la misura da questo punto di vista poteva essere anche interessante, perché in realtà le nostre case, i nostri immobili hanno bisogno di ristrutturazione, ma ha comportato e ha portato un aumento in molti casi dei prezzi delle case, ha comportato l'aumento dei costi delle forniture, non so, la fornitura del bagno, la fornitura del cemento, la fornitura naturalmente del materiale edile utilizzato per la ristrutturazione, e questo naturalmente ha creato una grossissima speculazione. E questo credo che sia una cosa che non debba mai accadere, ma noi siamo italiani e purtroppo
1: ci caschiamo sempre. Bene, ci sentiamo tra poco dopo l'informazione sul traffico e i consigli per gli acquisti.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso, file in ambo le carreggiate tra Lago di Como e Chiasso. Sulla tangenziale est di Milano, code per 2 km per un incidente tra Cologno Monzese e la tangenziale nord di Milano verso l'Autosole. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si sta in coda per 1 km tra il Bissole e la 6 verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova, file di 1 km tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Bologna. Sulla Firenze-Pisa, incolonnamenti di 4 km per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, dove troviamo 1 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, altre code tra Cerre e Caserta, sempre in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo, incolonnamenti tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salviniland. Info e prenotazioni 349 422 07 55. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.
3: Dal passato al futuro, noi veniamo da un modo di vedere la legislazione nel passato che aveva sì delle pippe, come diciamo noi in dialetto, però era forse un pochino più sana, anche perché molte volte il funzionario che ti trovavi davanti era abbastanza accomodante, cioè ti metteva a posto le cose. Adesso devi fare tutto tramite tecnologia. Allora, esci da un appartamento, chiudi un contratto d'affitto, vai a stare in un altro comune e vai a fare le certificazioni per la tassa del rusco, per l'anagrafe e tutto quanto, dovrebbe essere una sorta di automatismo. Invece no, devi disdire quello che avevi in essere prima. Non è un po' una palla anche questa?
4: Questo è un grosso problema, questo è un, come io l'avevo detto, la burocrazia, no? La burocrazia, questo mostro che tutti i giorni mangia milioni di euro, soprattutto a quello che è la nostra Italia. Purtroppo abbiamo una telefonata?
3: Abbiamo una telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Avvocato, mi collego un po' al discorso di prima, che siamo italiani. Questo qua, io sto seguendo quel caso di Milano, quella casa là, che poi è nato un grattacielo. Mi dico una cosa, ma perché quando nasce, apre il cantiere, non viene subito controllato se c'è i permessi e così, e si aspetta sempre la fine della costruzione, che dopo è una vega, diciamo. Questo è un discorso di voi avvocati, che dopo il bello viene dopo. Ma perché, come apre il cantiere, il primo camioncino che arriva con un mattone, non c'è un controllo se c'è tutto regolare, così? Una casa di 10 piani, no, di 10 metri, hanno fatto 80 metri e nessuno ha visto? Grazie, buongiorno.
4: Il suo intervento è pertinente, corretto, e io sono anche d'accordo, perché non ci sono i controlli. Allora, in effetti, magari fateci caso, no? Quando uscite di casa, vi capita di vedere un cantiere. Esternamente al cantiere ci deve essere un bel cartello. Cartello dei lavori, no? Il proprietario dell'immobile che ha affidato i lavori, quindi il committente, l'appaltatore, il subappaltatore se del caso, e le autorizzazioni naturalmente edilizie. Cioè, tutto questo naturalmente comporta che c'è anche un capocantiere, che c'è un responsabile, no? Per la sicurezza. Quindi voglio dire, noi in Italia abbiamo le leggi, abbiamo tutto, noi siamo il paese dove ci sono più leggi che in Europa, cioè siamo veramente un paese dove veramente io credo che i nostri legislatori hanno cercato in tutti i modi, forse eccessivamente, l'abbiamo detto all'inizio proprio di trasmissione, di andare a regolamentare qualsiasi cosa. Ma poi la domanda che ci facciamo, ma poi queste leggi sono realmente rispettate? Ma l'Italia poi che cos'è? È l'Italia della Repubblica delle Banane o comunque una delle più importanti potenze al mondo? Una volta eravamo la quinta potenza al mondo, adesso non so dove siamo arrivati, no? Però tra le prime 10 sicuramente. Ecco, allora, e siamo un piccolo staterello. Se voi a un certo punto guardate l'Italia rispetto a quella che è la Russia, di quello che rispetto alla Cina, agli Stati Uniti, che naturalmente non possiamo competere, ma noi nel nostro piccolo siamo un paese di grandi capacità, abbiamo delle eccellenze, io poi non mi stanco mai di dirlo, insomma, come spesso accade, noi in Emilia Romagna, cioè prendiamo la nostra regione, beh, la nostra regione noi potremmo in effetti, io non, vi dico subito, non sono un leghista, non sono per la separazione dell'Italia, però potremmo noi nella nostra autonomia mettere un bel alla Trump da Piacenza, quindi fino a Rimini, e siamo veramente autonomi circondandoci da un vero e proprio muro. Cioè, perché? Perché noi italiani, noi emiliani romagnoli, siamo delle persone capaci di fare le cose. Abbiamo costruito delle aziende che sono delle eccellenze nel mondo. Ora, questo è il punto. Perché noi italiani dobbiamo essere comunque burocratizzati in questo modo? Perché noi italiani a un certo punto dobbiamo andare con il freno tirato, con il freno a mano tirato? Ecco, questo è un grossissimo problema e lo vedete in tutti questi fatti di cronaca. Quello che è accaduto a Milano è un fatto eclatante, ma non è solamente quello, è che a Milano, tra le altre cose, vi ricorderete, la procura di Milano aveva indagato tutta una serie di, come dire, dirigenti del comune che poi sono stati adesso tutti prosciolti, però nessuno ne parla di questa cosa, no? Cioè l'eclatanza della notizia di cronaca, che comunque tutti i giornali hanno arrestato questo, hanno arrestato quest'altro, però poi alla fine quando si celebrano i processi nessuno dice che quelle persone magari sono state assolte. Oh, il problema però certamente esiste. Quindi il problema è un problema di controllori e questo lo dico perché abbiamo parlato all'inizio di trasmissione proprio del 110, poi ne parleremo soprattutto per quelle che sono le novità per le ristrutturazioni, perché ahimè non c'è più il 110, sapete benissimo che c'è questa corsa oggi per incassare il bonus al 50% e dal 2027 vi anticipiamo già da subito che ci saranno degli altri tagli. Proprio lo anticipavo all'inizio di trasmissione, il Consiglio dei Ministri ha redatto un piano estremamente quindi preciso dove effettivamente tralasciando quelli che sono i casi del bonus CATA acquisti e del sisma bonus acquisiti, però oggi come oggi il sistema dei tracciamenti e il sistema anche delle verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate sono in qualche modo aumentate. Cioè le truffe di cui ho parlato all'inizio, che sono relative proprio al 110, riguarderanno, e quindi naturalmente i controlli che sono avvenuti da parte Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, saranno molto più specifici, anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, su coloro i quali vogliono effettuare la ristrutturazione e utilizzare quello che sono i bonifici al 50%. Quindi lo ricordo, perché con la possibile riduzione di tutte le percentuali delle principali agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi, quindi parliamo del bonus CATA, eco bonus e sisma bonus, dal 36 al 30% per le seconde case, dal 50 al 36% per le abitazioni principali, viene prevista per il 2027, al netto di eventuali proroghe che potranno essere introdotte, non lo so, perché naturalmente poi bisognerà vedere se a fine anno ci saranno se ci sarà la disponibilità per quanto riguarda il finanziamento delle detrazioni fiscali che verranno messe in campo, perché naturalmente adesso siamo in un ambito di un bilancio preventivo, ma non sappiamo se ci saranno e se queste agevolazioni verranno comunque mantenute. Per esempio, faccio un esempio su tutto, per esempio il super bonus 2026 al 31 dicembre 2026, quindi al 31 dicembre 2026, quindi di quest'anno, scadrà definitivamente, quindi super bonus, anche per gli ultimi casi rimasti, devo dire sono veramente pochissimi. In questo senso, già nel 2026 la detrazione del 110 è ancora prevista per tutti quelli che sono gli interventi di immobili danneggiati dagli eventi sismici, quelli mi riferisco che hanno colpito le nostre abitazioni del 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016. Praticamente sono pochi comuni, perché c'è Abruzzo, Lazio, le Marche, l'Umbria, dove era stato dichiarato lo stato di calamità, lo stato di emergenza. E quindi sono stati presentati tali richieste entro il 30 marzo del 2024. Però parliamo soprattutto del super bonus, o comunque, come alcuni l'hanno detto, super eco bonus, quindi al 110% del super firma bonus, e naturalmente qui è ancora applicabile la cessione del credito e lo sconto di fattura, però non è ad esempio possibile l'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, per la semplice ragione che sono avvenute delle vere e proprie truffe in questo senso. Quindi, diciamo, come spesso accade, chi poteva beneficiare di queste queste detrazioni, il governo le ha limitate proprio perché c'erano i soliti furbetti, no? C'erano i soliti furbetti che hanno voluto in tutti i modi arrivare a una vera e propria, a truffare lo Stato, e i casi sono stati davvero ben precisi, ben determinati.
3: Noi abbiamo in queste situazioni molti sovraccosti che hanno portato intanto un certo numero di imprese a voler cercare di guadagnarci di più, e in questo caso la truffa è abbastanza classica. Poi ci sono i sovraccosti che sono dovuti al fatto che magari si sbaglia a fare della documentazione, e qui torniamo alla burocrazia, che è quella che ci fa pagare di più tutto, perché se semplificassimo la burocrazia noi ci troveremmo senza avere alcun tipo di problema, con un minore costo sia per l'utente che per il produttore di servizi. Attenzione, perché quello che mi fa arrabbiare è che abbiamo passato più generazioni e colori politici al governo, tutti hanno sempre detto la stessa cosa, ma nessuno ha mai fatto niente. Io vorrei capire dov'è la radice marcia, perché non è più una questione di colore politico, è una questione di abitudine italiana.
4: Io ho una proposta, insomma, ve la lancio, poi naturalmente poi apriamo lo spazio per la discussione. Dopo la pubblicità parleremo poi delle ultime novità, anche per quanto riguarda sempre il piano casa, ma le novità in materia di sfratti, soprattutto sulla velocizzazione. Ecco, la mia proposta è questa: il prossimo governo, quando ci sarà, deve istituire un nuovo ministero, magari senza portafoglio, il ministero per, contro la burocrazia. Cioè, credo che è il ministero della semplificazione,
3: ministero antiburocrazia,
4: che deve combattere la burocrazia. Cioè, deve arrivare, ma ci vuole un ministero, ci vuole della gente, ci vuole una task force rivolta a semplificare naturalmente la vita di noi italiani. Cosa ne pensate di questa proposta?
3: Bella voglia,
6: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
7: E un sans sbreghella lui e il brassalato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
8: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
9: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
10: Gianni, cosa fai?
9: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
10: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
9: Vabbè, andiamoci subito.
10: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
11: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
12: Sono tutti
3: bentornati, siamo con l'avvocato Mario D'Arezzo. Abbiamo lanciato una provocazione al futuro governo, di qualunque colore sia, che sia bandiera rossa, gialla, bianca, verde, blu,
4: non ci interessa.
3: L'importante è che abbiano la voglia di calmare le acque in Italia, perché davvero è un problema non piccolo, è stato sottovalutato, anzi viene ancora sottovalutato, ma siamo ridotti a questo, quindi non so come.
4: No, ma io vi faccio un esempio, no? Adesso vi faccio un ulteriore esempio e poi prendete nota di questa cosa che vi dico, perché è davvero importante. Allora, voi sapete tutti, a proposito della rottamazione delle cartelle esattoriali, no? Quindi sapete, c'è questo programma di rottamazione che qui siamo alla quinques, ecco, quindi insomma è una rottamazione che comporta chi naturalmente ha ricevuto delle cartelle esattoriali può chiedere di rottamarle. Rottamare significa rateizzare naturalmente, quindi il pagamento delle imposte con cancellazione degli interessi e delle sanzioni. Bene, allora, se questa è la rottamazione, però che cosa è accaduto? Che non tutti i comuni, ad esempio, hanno aderito alla rottamazione. Cioè, questa è una cosa incredibile. Il comune di Bologna non ha aderito alla rottamazione.
3: Perché?
4: Perché nell'ambito della propria autonomia può dire: no, io non ci sto con la politica del governo, non ci sto con la rottamazione. E qui entriamo, capite, in un discorso di politica, purtroppo. Però non ci sto con quel programma di rottamazione, non ci sto con quella tipologia di recupero d'imposta, perché noi facciamo sì, recuperiamo noi direttamente. Ora, il comune di Bologna naturalmente ha fatto una scelta di questo campo, però c'è tempo, quindi fino al 31 luglio, per esempio, per deliberare l'adesione alla rottamazione quinques delle entrate locali affidate all'Agenzia delle Entrate e della Riscossione. E questo non l'ha detto nessuno, per esempio, no? Io ho cercato questa notizia sui giornali, il telegiornale non ne ha parlato, e non ne ha parlato di questa discrasia, no? Perché in realtà questa rottamazione si aggiunge, tra le altre cose, alla disciplina a regime che è stata introdotta con la legge di bilancio di quest'anno, che consente poi ai comuni di adottare delle sanatorie sotto qualunque forma, con l'unico limite che è rappresentato naturalmente dalla intangibilità del sorte capitale dell'imposta. Cioè, nel senso che il comune può all'interno della propria potestà amministrativa andare a ridurre quelli che sono gli interessi, anzi a cancellarli addirittura, gli interessi e le sanzioni, no? E poi disporre di come andare a rateizzare quello che attiene l'imposta capitale. Ma perché di questo non se ne è parlato? Per quale motivo nessuno ha dato ampia risalto a questo aspetto? Perché poi, tra l'altro, per effetto dell'emendamento in corso, i comuni hanno il tempo fino al 31 luglio per deliberare l'adesione alla rottamazione quinques delle entrate locali, e lì dove i comuni vadano a o accettino di entrare a far parte del programma di rottamazione, qui si pone poi un ulteriore problema per quanto riguarda le rimesse, perché a questo punto i termini vanno comunque a essere prorogati il calendario della sanatoria comunale, e quindi entro il 15 ottobre l'agenzia dovrà mettere a disposizione dei debitori interessati il prospetto dei carichi potenzialmente rottamabili, quindi l'istanza di rottamazione redatta sui moduli che dovrà essere elaborata dall'agenzia delle entrate potrà essere trasmessa fino e a partire dal 16 ottobre fino al 15 dicembre 2026. Cioè, voglio dire, perché? Cioè, noi ci troviamo in una situazione assurda, quindi entro il 31 luglio i comuni possono a un certo punto accettare o meno di far parte del programma di rottamazione, ma poi non sono in grado di poter rottamare. Perché? Perché le eventuali cartelle e i carichi sono stati spediti all'Agenzia delle Entrate, la quale, poveretta, dice: io sì, ok, lo faccio, però datemi del tempo, e ce lo faccio a partire dal 16 ottobre del 2026. Però dal 16 ottobre 2026 significa che noi poi avremo tempo di pagare, quindi fino al 15 dicembre del 2026. Questa è una delle assurdità della burocrazia, no? Cioè, quindi i comuni che non devono aderire, che non aderiscono a quello che è un programma per una loro scelta, naturalmente politica o di altro genere, che è stata posta in essere direttamente, quindi dal governo. Ecco, questa è una delle novità, tra l'altro, che è stata posta in decisione proprio dal Consiglio dei Ministri. Ecco, è giusto, non è giusto questa situazione? Beh, certamente è un qualcosa che ci fa piacere da una parte, però vorremmo più chiarezza, molta più chiarezza da parte degli enti locali, perché io credo che l'ente locale, quindi il comune, debba dire ai propri cittadini: aderisco o non aderisco alla rottamazione quinques, e quindi quella cartella dell'IMU che tu magari dovevi pagare o non hai pagato la puoi rateizzare, non pagherai le sanzioni, non pagherai gli interessi, ma lo devi dire. Cioè, devi essere trasparente nei confronti dei tuoi cittadini, e soprattutto devi essere estremamente semplice nel dire ai tuoi cittadini: puoi pagare in queste modalità. Invece la burocrazia in questo caso va a imperare. Ecco, questa è una delle grandi questioni.
3: Noi sono anni, io e te sono ormai 9 anni che diciamo questa cosa. Lo dicevi ancora prima, quando al mio posto c'era Marco Visita. Non cambia niente. Questo è quello che mi scoccia, che non cambia niente.
4: Il problema, ragazzi, sono i costi, perché nel momento in cui un cittadino deve effettuare, ad esempio, io ho fatto il caso della rottamazione dell'IMU, no? Ho fatto il caso della rottamazione dell'IMU, che è un caso abbastanza semplice, nel senso che non tutti i comuni hanno aderito, andranno ad aderire, e c'è tempo fino al 31 luglio per arrivare a un'adesione di questo genere. Però noi cittadini, no? Poi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare dal commercialista, dobbiamo andare dal ragioniere, dobbiamo andare dall'avvocato. Ma perché dobbiamo spendere dei soldi perché qualcuno, come dire, ci deve aiutare un professionista, quando in realtà noi dovremmo avere già tutte le condizioni per poter adempiere al pagamento della nostra obbligazione? Per quale motivo c'è questa situazione? Ecco, è questo che io impazzisco.
3: Abbiamo una telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Avvocato, io penso che la risposta siano due cose. In Italia abbiamo la più grande democrazia di piazza e la più grande dittatura politica del mondo. Noi ci sfoghiamo al bar, ci sfoghiamo, passiamo le sfilate a Roma, e loro dalla finestra dicono: correte, correte, che quello che facciamo lo decidiamo noi. È vero o no?
4: Però noi alla fine abbiamo anche abbiamo un grande potere nelle nostre mani, il grande potere, non lo sappiamo usare, quello della
3: matita.
4: È quella della matita, cioè il potere di andare a dire chi andare a governare o no. Allora a questo punto è un problema di italiani. Allora, signori, è un po' quello che dicevo io all'inizio, cioè il 110% che è stata poteva essere una grande occasione di rilancio. Perché ci sono state le truffe? Perché sono stati quasi 10 miliardi, sto parlando di una cifra esagerata, di verifiche, dove in effetti l'Agenzia delle Entrate sta verificando che ci sono delle irregolarità? Perché noi dobbiamo essere sempre il paese dei furbetti? Perché ci sono tutte queste, come dire, problematiche nel controllare noi cittadini? Certamente i politici rispecchiano quelli che sono gli italiani, cioè è così, cioè è evidentemente così. Quindi manca, secondo me, una vera e propria volontà di cambiamento. E quando parlo volontà di cambiamento non parlo né di sinistra né di destra, è un problema di rivoluzione culturale che noi italiani dobbiamo comunque fare. Io spero che la generazione dei nostri figli sia comunque diversa, però come dire, vivono nel nostro pollaio, vivono nel nostro cortile, vedono quello che accade. Quindi questo è una delle grossissime quindi problematiche. Ecco, quindi cosa fare in una situazione di questo genere? Diventa complicato. Cioè il piano casa, per esempio, che comunque ha avuto un grandissimo impulso anche con questo governo, no? Rivolto naturalmente da una parte a ridurre gli sprechi e dall'altro soprattutto a semplificare, ha avuto per esempio una delle manifestazioni secondo me più eclatanti anche per quanto riguarda le ingiunzioni, cioè anche per quanto riguarda gli sfratti per le morosità. Perché? Ma tra le novità che noi abbiamo in ambito giudiziario è proprio la riduzione dei termini per liberare l'immobile e l'estensione dell'iter di sfratto a stranieri, per esempio, che hanno una dimora sconosciuta. Cioè, tra l'altro, in Italia, non so se lo sapete, c'è una legge che è ancora in discussione, e riguarda soprattutto tutta una serie di persone che affittano gli immobili e che poi di fatto sono irreperibili. Cioè ci sono degli stranieri da noi dove di fatto affittano la casa, quando però devono ricevere le raccomandate non le ricevono, hanno dei profili fiscali sostanzialmente falsi, e quindi una delle grosse problematiche è soprattutto per quegli stranieri che sono residenti in altri paesi ma che sono dimoranti nel nostro paese. Cioè noi avvocati, quando ci troviamo per esempio a dover effettuare degli sfratti o anche a dare delle comunicazioni a degli stranieri che non sono residenti in Italia formalmente ma di fatto lo sono, abbiamo dei grossissimi problemi. Perché ad esempio una delle grosse questioni è quella di andare a ottimizzare alcune norme del codice di procedura civile in materia di notifica agli stranieri che hanno una dimora sconosciuta o comunque si tratta di soggetti irreperibili. E pensate in situazioni dove molto spesso ci sono stranieri che hanno un contratto d'affitto, che non pagano comunque l'affitto, che bloccano naturalmente quindi un immobile perché il padrone di casa a un certo punto non può neanche entrare in casa, e dove c'è materiale, come dire, c'è difficoltà proprio a comunicare con questa persona perché finge di essere irreperibile. Ecco, in questo senso per esempio sono state adottate nei confronti di costoro tutta una procedura sommaria di sfratto per morosità, senza costringere il locatore a quelli che sono i lunghi giudizi ordinari nei confronti di quei soggetti che di fatto hanno abbandonato l'immobile e che non partecipano neanche al processo. Perché questa è una delle grossissime quindi questioni. Ad esempio in ambito di locazioni, ma ne parliamo magari tra un momento su quelle che sono anche novità per quanto riguarda il titolo esecutivo di chi vuole liberare un immobile. Ma questo, voglio dire, è una delle grandissime questioni. Anche qui è la burocrazia, perché se non posso mandare via di casa una persona in tempi brevi perché non mi paga l'affitto e devo aspettare degli anni, e addirittura questa persona magari occupa il mio immobile e io sono costretto a pagare il condominio, a pagare tutta una serie di spese, è qualcosa di profondamente quindi ingiusto. Ecco, ci sono novità anche in questo ambito. Ma attenzione, parliamo sempre di burocrazia.
13: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire "Eh?" oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico, non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
14: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare, perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Allora, siamo negli ultimi 10 minuti di trasmissione e è arrivata una domanda, mi pare.
1: No, una domanda era stata posta da un nostro amico ascoltatore, credo che si tratti proprio di un condominio, siamo sempre nell'ambito della burocrazia, perché nelle comunicazioni delle spese detraibili che sono sostenute sulle parti comuni nel 2025, questo naturalmente ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata inviata dagli amministratori di condominio, sono stati indicati dei dati relativi alla destinazione d'uso abitazione in cui è imputata una spesa agevolata. Però in molti casi abbiamo controllato, è errata. Cosa fare in questi casi? Allora, è un caso un po' delicato questo, perché lo ricordo brevemente, ne abbiamo parlato con il dottor Carta quando è stato nostro ospite a proposito della dichiarazione dei redditi, quindi precompilata. Voi sapete benissimo che gli amministratori di condominio trasmettono a ogni singolo utente, a ogni singolo condomino, quelle che sono le spese detraibili che sono sostenute dalle parti comuni nel 2025. Perché? Perché il condomino a sua volta le va a indicare nella dichiarazione dei redditi. Ora, in molti casi l'Agenzia delle Entrate cosa ha fatto? Ha inviato una dichiarazione dei redditi già precompilata, già con indicazioni naturalmente delle spese. In molti casi non sono state indicate la detrazione in maniera corretta, perché nella dichiarazione precompilata bisogna distinguere quelle che sono le detrazioni del 50% per l'abitazione principale e da quella del 36% degli altri casi. Quindi il consiglio che do io in una situazione di questo genere è di controllare se voi condomini avete effettuato giustamente la comunicazione, l'informazione corretta, soprattutto per quelli che erano i dati delle detrazioni, cioè se in questo caso è a titolo di 50%, del 36% o del 36%, perché le problematiche sono sostanzialmente queste. Quindi il consiglio che do io è fare una verifica, una doppia verifica. Da una parte è il condomino che deve a un certo punto prendere a mano e tirar fuori dalla propria carpetta tutti i costi, quindi sostenuti, e capire che tipo di detrazione ha, quindi se è un 50% per abitazione principale, 33% nell'altro caso, se è stato comunicato quindi all'Agenzia delle Entrate e se a sua volta l'amministratore l'ha comunicato in maniera corretta. Quindi ci possono essere queste discrasie. Attenzione, perché proprio parliamo di semplificazione amministrativa, ma l'amministratore deve comunque indicare, tra l'altro in un campo specifico all'Agenzia delle Entrate, la tipologia di detrazione utilizzata da ogni, di quell'edificio, da ogni singolo utente. Anche qui, insomma, ragazzi, cioè l'amministratore è onerato di tutta una serie di comunicazioni da mandare all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate a sua volta deve per tempo compilare la dichiarazione precompilata, la deve inviare al contribuente, il contribuente la deve controllare, magari non si trovano le aliquote, deve chiamare l'amministratore deve controllarlo. Quello voglio dire, parliamo proprio di burocrazia, insomma, ragazzi, cioè questa è la situazione. Com'è che per esempio un'altra delle questioni che volevo sottoporre alla vostra gentile attenzione è che a oltre 2 anni dall'entrata in vigore del decreto legge 69/2024, che è poi stato convertito in un decreto legge importantissimo, 105/2024, c'è un problema che è quello relativo soprattutto al cambio d'uso degli immobili. Quindi se voi a un certo punto avete degli immobili che volete e volete in qualche modo cambiare l'uso, volete passare a una categoria diversa, non so, c'è un immobile di tipo commerciale, lo voglio passare a immobile uso abitativo. Anche qua non avete idea, anche qua c'è una, abbiamo due leggi, in particolare una legge del 2024 che va naturalmente a disciplinare il tutto. Ma il problema qual è? Anche se esiste la legge, una delle grosse problematiche è che i comuni non sono d'accordo sulle modalità di come deve avvenire questa conversione, non sono d'accordo, e uno dei punti, diciamo, di dibattito riguarda proprio le fiscalizzazioni per intermobilità. Cioè, intermobilità sono proprio quei passaggi da una categoria all'altra, e questo è un problema abbastanza delicato, perché anche qui la giurisprudenza è divisa, ci sono alcune sentenze, ad esempio alcuni giudici ravvisano nel concorso delle fiscalizzazioni dello Stato legittimo un effetto sanante, altri invece dicono di no. Cioè, in Italia qualunque cosa, anche in questo caso è un esempio che ho fatto, quindi ad esempio il cambio d'uso delle abitazioni o cambio d'uso degli immobili da una commerciale, abitativo, a uso promiscuo, a uso diverso, è sempre una questione di soldi, è sempre una questione di soldi. E qui non c'è accordo, anche qui la giurisprudenza dice una cosa, il comune dicono un'altra, c'è un caos totale soprattutto su quello che attiene questo aspetto. Allora, cosa fare in una situazione del genere? Io, come sempre, lo dico, cercate di, se avete un problema di questo genere, parlatene con il vostro consulente, parlate col vostro avvocato, soprattutto in merito a sistemare quelle che possono essere le maggiori problematiche per quanto riguarda gli immobili. Anche per quanto riguarda per esempio le compravendite ci sono delle novità importanti, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza della compravendita, quindi le verifiche, i titoli edilizi da valutare, l'APE, i controlli. Cioè, quando voi volete andate a vendere un immobile dovete avere tutti i documenti che attestano non solo la proprietà ma anche addirittura gli impianti. Cioè, questa è una delle cose che molto spesso noi utenti ci dimentichiamo, e anche qui fa parte della burocrazia, no? Quindi noi a un certo punto dovremmo avere un vero e proprio ufficio legale, o quantomeno un ufficio che ci segua. Cioè, noi dovremmo avere ogni abitazione, dovrebbe avere una libreria nella quale ci sono tante carpettine, no? Tante schede, allora c'è l'immobile per questo, le detrazioni, ci sono le bollette, e poi magari abbiamo le spese, le detrazioni, insomma diventa una cosa veramente, veramente impressionante.
0: Ci vuole l'avvocato di condominio.
1: No, l'avvocato di condominio è...
0: Ma in ogni condominio c'è un avvocato, quello che sa tutto.
1: Sì, però al di là dell'avvocato stesso, cioè quello che volevo sottolineare è che noi siamo tenuti in primo luogo a effettuare dei controlli, cioè noi sulle nostre cose. Insomma, il fatto stesso di comprare un immobile, dobbiamo vedere se questo immobile ha i certificati. Partendo semplicemente dall'APE, no, ha il certificato del condizionatore. Il condizionatore che hai è a norma, cioè l'impianto di riscaldamento è a norma. Quando l'hai costruito, quando hai fatto la ristrutturazione della casa, ti sei fatto rilasciare le dichiarazioni. Cioè, quando hai finito i lavori
0: e
1: di
0: chi
1: casa
0: ci sta
1: tua,
0: dietro, cioè questo
1: è no, quello che dico io. Quando hai fatto i lavori di ristrutturazione, hai dato comunicazione al comune che il cantiere ha finito i lavori, i cosiddetti fine lavori? Cioè, voglio dire, questo è il grosso problema che abbiamo noi, no? E quindi per quello io dicevo e lanciavo proprio il ministero, quindi antiburocrazia, no? Proprio perché la semplificazione, secondo me, diventa la cosa migliore. Una nazione competitiva è una nazione che non ha burocrazia.
0: Esatto. Con questa tua considerazione siamo arrivati al termine della nostra mattinata intensa di notizie e di informazioni. Con l'avvocato Mario Del Rezzo l'appuntamento è per lunedì mattina alle 9. Risponderemo alle ultime domande. Mi è arrivato un messaggio, dice: posso mandare una mail? Ho mandato la mail alla quale scrivere, redazione @radiosanluchino.it. lunedì, così lunedì mattina risponderemo e sarà la nostra ultima puntata.
1: Sì, una pausa estiva, insomma, tra l'ultima puntata, poi riprenderemo quindi a settembre. Sono delle novità, abbiamo tra le altre cose una serie di novità anche per quanto riguarda questi interventi, anche con personaggi, con persone, ospiti che potranno dire da loro. E come sempre però vogliamo ricordare che noi siamo sempre dalla parte di noi, di voi cittadini, ecco, nel senso che noi quello che diciamo sono semplicemente delle considerazioni, non c'è mai dietro un programma politico, non c'è mai una valutazione di questo genere.
0: Bene, grazie all'avvocato Mario Berezzo, grazie a voi che ci avete seguito. Ora l'informazione, l'almanacco, il divertimondo e poi torniamo insieme subito dopo.
2: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
6: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
5: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
6: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
5: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
1: E dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta per gli studenti del liceo classico, una versione di latino su un testo di Quintiliano. Allo scientifico, prova di matematica basata sul livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. E ancora scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo. 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico.
2: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
1: I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce. Anche a Teheran era stato comunicato che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana.
2: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Mondiali 2026, il Messico è la prima nazionale qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud. Il Canada vince la sua prima storica partita in un mondiale e si prende la vetta nel gruppo B. Nello scontro diretto con la Svizzera, che ha travolto 4-1 la Bosnia, basterà un pari per mantenerla. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 19 giugno 2026 è il 170° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:48. Il santo del giorno è San Romualdo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 giugno del 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Ed è il 19 giugno del 1910, quando viene celebrata per la prima volta la festa del papà, che non è legata alla figura di San Giuseppe, bensì ad una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli. Nel 1978 viene pubblicato il primo fumetto di Garfield, il simpatico gatto creato nel 76 dal disegnatore americano Jim Davis. Nel 1996 un violento nubifragio colpisce la Versilia in Toscana, 15 le vittime accertate, ingentissimi i danni. Nel 2005 la città di Roma si ferma per il matrimonio tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e Ilari Blasi, una cerimonia trasmessa in diretta su Sky TG24 e seguita in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 giugno del 1938 l'Italia in Francia batte in finale l'Ungheria per 4-2 e si laurea campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 giugno del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1996 Enrico Ruggeri rilascia l'album Fango e Stelle e nel 2009 Arisa pubblica il singolo Te lo volevo dire. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gian Giacomo Feltrinelli, nato a Milano il 19 giugno 1926 e scomparso a Segrate il 14 marzo 1972. Editore e attivista italiano, fu fondatore della casa editrice Feltrinelli e nel 1970 dei GAP, Gruppi d'Azione Partigiana, una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo. Compie oggi 75 anni Francesco Moser, ex ciclista degli anni 70 e 80, soprannominato lo sceriffo, è ancora il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada. Spegne 60 candeline il giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano Mario Giordano. 51 candeline sulla torta dell'attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1995, Anna Valle. E compie 48 anni l'attrice statunitense Zoe Saldana. E il proverbio del giorno è: tra incudine e martello, mano non metta chi ha cervello.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, Il Parco qui a Bologna in via Edgar Dalla Napoli numero 4, con telefono 051 56 74 05. Al parco mercoledì 24 giugno alle 21 la commedia dialettale con la compagnia Nostra Dialetta di Castenaso, un purpurì di sketch vari per passare una divertente serata in compagnia, di ingresso libero. E poi al parco il prossimo giovedì sera 20:30 si balla con Stefano Capitani e con Marina. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno.

sera dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Piatti e prezzi sul www.arcisanlazzaroself.it. Per tutta estate in Sala Paradiso, locale climatizzato, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Poi vi ricordo che si balla nel cortile esterno dell'Arce San Lazzaro giugno, luglio, agosto, tutti i martedì sera. Il prossimo martedì con Davide Ballestri, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. 051 45 12 00. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo, si balla all'interno, anche qui locale climatizzato. Sabato sera la Cometa di Sasso Marconi arriva all'orchestra di Patrizia Ceccarelli e mercoledì 24 giugno Maria Grazia Pasi. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio si balla con Moreno alla Sala Tulipano. Moreno sabato pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 Reale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. Con gli amici del Falcone di Reale si fanno dei viaggi meravigliosi. E al Falcone di Reale, via Tosare, le 4, con telefono 051 61 66 140. Da giugno a settembre, tutti i giovedì sera, si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone dalle ore 20 alle ore 23. Balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia, con ospiti diversi ogni settimana. Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, comunica che la tombola riprenderà il 20 di luglio, la ginnastica dolce il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno ad ottobre e il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, Arci Benassi 051 45 06 38. Tutti i mercoledì sera si balla arena estiva, jukebox story, si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. Al circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il venerdì sera alla tombola dalle 20.30, biliardo, bocce, intrattenimento, svag, cultura. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: tua casa.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Castellebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: alla quale staremo insieme ancora un paio d'ore. Ancora buongiorno da Mauro Malaguti, seconda parte della nostra mattinata, le prime due ore le abbiamo accantonate e veniamo le prossime due, iniziando a parlare di è venerdì e si parte per andare in viaggio. Tra parentesi, non so se avete visto le immagini di ieri a Riccione, al casello autostradale, che a causa di due tir che hanno preso fuoco è stato un po' un disastro, un bel casino, soprattutto per quelli che dovevano andare al mare e si sono trovati a dover uscire all'uscita posteriore successiva e tornare indietro, quindi un po' incacchiati. Però questo cosa significa? Che la vostra macchina deve essere in ordine, e per questo, prima di partire, lo dico da sempre, un giro da Lolli Auto a Zola Predosa non è mai sbagliato, vero Jessica?
1: Assolutamente sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, oggi Jessica Teggi di Lolli Auto apre la nostra bella giornata, bella mattinata piena di temperatura, ma soprattutto piena di buoni propositi. Perché, allora, io adesso non ho ancora sentito le informazioni sul traffico, ma credo che cominci un po' ad addensarsi la situazione, soprattutto nel pomeriggio ci sarà un po' da sopportare il caldo in autostrada. E allora quello che diciamo da sempre, Jessica, è avere la macchina pronta anche a queste situazioni, cioè filtri puliti, acqua in macchina, temperatura e condizionamento nel modo più adatto, e per tutto questo Lolli Auto è sempre attrezzato.
1: Allora, intanto ti posso raccontare una cosa, perché ovviamente, come sempre, senza metterci d'accordo, ma quello con cui tu hai aperto la puntata
0: è stata la sigla.
1: No, a parte che è bellissima, la voglio anch'io, cioè, se l'abbiamo già voluto fatta da te, per chi non lo sapesse, chi volesse provare a chiamare e sentire la nostra segreteria, riconoscerete una voce.
0: Sì, rompo le balle anche da Lolli Auto, è vero.
1: Però in realtà l'argomento tir a fuoco sono stati argomento anche per me e mio papà in questi giorni, e visto che tanto io condivido sempre tutto con i vostri ascoltatori, vi racconto queste piccole cose, perché anche noi mercoledì sera stavamo tornando su in autostrada, perché ha compiuto gli anni la bimba di mio fratello, e abbiamo visto una macchina completamente incendiata, con le persone fortunatamente fuori e i vigili del fuoco già all'opera. Mi ha fatto ricordare, questo ve lo racconto come ricordo da parte, ma anche proprio per collegarsi a quello che dici tu, quando io nella mia vita precedente, che ho un passato da sportiva a livelli agonistici, con la nostra super Roberta Licalzi, che molti di voi conoscono, inoltre nostra compagna, la Sara, giocavamo a Modena. Una sera dopo allenamento ci fermiamo, ci stavamo giocando il campionato che poi abbiamo vinto, e ci si fermò per guardare la partita in vide dell'andata della partita che avremmo dovuto affrontare la domenica successiva. Quindi siamo tornati a casa un orario molto più tardi rispetto al nostro solito. Tenete conto che il calcio femminile di una volta non è il calcio femminile di oggi, ma soprattutto ci si allenava la sera, no? Cioè, dopo il lavoro, dopo lo studio. Bene, quella sera entrammo in autostrada e c'era già l'indicazione incendio, ma non c'erano l'indicazione di cosa e quando. Siamo arrivati all'altezza della Beghelli, che tutti noi di Bologna la conosceremo, perché quando si torna dalla 1 verso casa passiamo la Beghelli, e c'erano veramente 3 camion incendiati. E noi ci siamo fatte tante ore lì in attesa. Sì. In realtà io me lo ricordo sempre di questo episodio, noi ce la ricordiamo ovviamente anche come esperienza, ero molto più piccola, certo, di adesso, ma quanto voglia dire anche quando siamo in viaggio determinate attenzioni. E proprio ieri sera, tu pensa, io sono una che quando può legge, quando non crolla appena si siede, e ieri sera leggevo anche di quello che consigliano come manovre di attenzione in autostrada, non solo, no? Le distanze di sicurezza. E per chiudervi questo bellissimo racconto, ne parlavamo con mio papà, perché quando la Jessie era piccolina, mi hanno smesso a 3 anni, ma il mio nonno, la mia mamma, mio papà e la mia nonna facevano anche il soccorso stradale nella tratta Modena Sud Casalecchio.
0: Sì, sì, sì.
1: E ci dicevamo di quanto fortunatamente sia cambiata la sicurezza stradale. Loro mi raccontano sempre che in quegli anni, molti di voi, io ero piccola, ma molti di voi se lo ricordano, le autostrade addirittura avevano dei punti di apertura tra le due corsie, che teoricamente erano per l'inversione dei soccorsi, dei mezzi di soccorso,
0: sì, è vero,
1: praticamente
0: è vero.
1: Purtroppo venivano utilizzate anche in maniera. Niente, tutto questo per dirvi che nella realtà, ovviamente, come ci dicevamo, l'essere per strada può veramente portare sempre a tanti imprevisti. Tutto quello che noi possiamo prevenire lo dobbiamo fare. La prevenzione parte dal controllo, non perché si debba fare da lolly auto, ma che sia lolly auto, che sia il vostro meccanico di fiducia, quello che voglio portarvi è proprio: cerchiamo di partire con tutto il più controllato possibile, perché quello che è fuori dal nostro controllo è fuori dal nostro controllo, ma tutto quello che noi possiamo anche solo prevenire, come vi dico sempre, anche solo per il trasporto dei bambini o le cinture di sicurezza anche nei posti posteriori, invece può fare parte di noi, può essere da nostra parte. Poi ecco, sicuramente quello che io ho imparato in queste situazioni è cercare sempre di prestare attenzione anche a quelle cose che magari in un viaggio lungo, in una giornata lunga, a volte si tende magari ad abbassare l'attenzione su alcune cose che invece possono fare la differenza. Banalmente, nelle file, quando ci sono le file, quello che può fare tanto aiuto è mantenere la distanza di sicurezza, che viene sempre un pochettino sottovalutata, a volte se ne parla molto poco, no? In realtà alcune macchine di oggi ci aiutano, sai che parlavamo che adesso più si va avanti più la tecnologia macchina c'è, e vi dicevo, io la sottovalutavo anche, perché anche solo la distanza di sicurezza, il controllo della distanza che adesso ci dà la macchina, ve l'ho già raccontato poco tempo fa in un altro orario, per me all'inizio mi sembrava quasi non ti dico un di più, mi dicevo, ma tanto se io sono attenta, invece vi posso garantire che la macchina reagisce prima di noi. Ed sì. Questo è anche il motivo per il quale se avete un sinistro, se avete una botta, se vi cambiano il vetro, dove quei dispositivi devono essere devono essere funzionanti. Non andate a sottovalutare, anche guarda, dici, guarda, ho dato una piccola botta col paraurti, sai che non mi funziona più il radar, lo lascio così. Non che dobbiate obbligatoriamente, ma vi consiglio fortemente di valutare sempre di avere questi sistemi di sicurezza in essere, in ordine, perché uno, se scelgo una macchina che li predispone, che ha questa tecnologia, è importante che la tecnologia funzioni tutta correttamente. Due, la cosa bella di questa tecnologia come avanzamento proprio dell'esperienza e della sicurezza è che sia nostro supporto in fase di viaggio, e in fase di viaggio, di circolazione, solitamente abbiamo sempre con noi le persone più importanti. Ecco.
0: Esatto, ecco, questo ragionamento ci porta a concludere la nostra chiacchierata del venerdì ragionando sul fatto che, appunto, per essere al 200% in sicurezza bisogna che la macchina sia controllata. Magari dovete partire in agosto, fate in tempo in luglio a prendere un appuntamento con Lolly Auto a Zola Predosa in via Dozza 90, chiamando anzitempo lo 051 75 86 50 e magari fissare una data in cui trovarvi e valutare insieme se la macchina è tutta a posto, partendo dalle gomme, arrivando alla minuscola cosa della carrozzeria che possa permettervi di essere sicuri in autostrada, sulle strade provinciali, ovunque andate, ma essere tranquilli che la vostra macchina vi assiste, vi protegge durante il viaggio, per evitare poi di dover, io quando faccio il giornale radio al pomeriggio, dover raccontare di notizie di incidenti che talvolta diventano anche gravi e spiacevoli da raccontare, se non che da essere vissuti. Quindi Lolly Auto è una garanzia. Non aspettate, 051 75 86 50. Ho detto tutto?
1: Sì, noi saremo qui pronti per darvi il miglior supporto che possiamo, proprio perché, come tu dicevi delle notizie, io sono quella che rompe sempre le scatole a tutti, ma perché vedendo veramente la parte dei sinistri, facciamo tutto quello che possiamo fare noi per essere super perfetti. Poi se c'è un problema lo cerchiamo di affrontare insieme, ma cerchiamo di partire godendoci il più possibile quello che è anche il viaggio che aspettiamo magari per tanto tempo.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto.
1: Quindi noi siamo qui per supportarvi.
0: Grazie Jessica, ci sentiamo la prossima settimana per l'ultima chiacchierata.
1: Vi aspetto ragazzi.
0: Ciao, grazie, buona giornata. Buon lavoro, ciao. E adesso partiamo con la musica. Canzone disco degli anni 80. Me la ricordo d'inverno, però è una canzone che si balla anche d'estate. Tante serate dance, un po' ovunque. E tra tutte queste canzoni che si rivivono, c'è anche quella di Gazebo. Questa è Lunatic.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salvini Land. Info e prenotazioni 349 422 07 55.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Entrare nella vasca è diventato difficile?
3: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
2: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
3: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
2: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
3: Chiama ora allo 051 35 12 346.
2: Ripeto, 051 35 12 346.
1: Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino. Buongiorno.
4: 10:46, bentornati nella nostra mattinata. Guardavo un po' le notizie che stanno apparendo sulle agenzie. Una che è arrivata poco fa, la scomparsa di Igor Protti, calciatore che ha fatto parte di diverse squadre italiane e anche della nazionale, giocatore che comunque ha suscitato anche simpatia nel suo periodo sia a Roma che in altre squadre. Purtroppo a 58 anni, con un tumore cattivo, ha perso la vita proprio questa mattina. Abbracciamo la famiglia. Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale. In corso le indagini, è possibile che il mezzo sia uscito fuori strada. È successo nel Barese, tra Capurso e Rutigliano. E prima parlavamo di sicurezza proprio. A quanto pare, talvolta non sempre essere sicuri basta, bisogna esagerare, ma stasera dovremo essere più allegri, anche perché "Ma stasera" è la canzone che ascoltiamo ora da Marco Mengoni.

0: Estate alla grande con Radio San Luchino.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

Volevo essere un duro, Lucio Corsi, personaggio che grazie a Sanremo di due anni fa, no, dell'anno scorso, ha avuto una grande ribalta e poi adesso è sparito. Chissà dove è andato, forse in ferie, forse sta godendo dei guadagni che ha fatto con questa canzone. Facciamo un po' di delicatezza prima del giornale radio delle 11 con Robbie Williams. Questa è la sua Come Undone.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
4: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
5: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
4: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui qui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Su fonte USA e Israele gli attriti non si placano, non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
5: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, e questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
4: Italia si conferma ma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna il posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.

buona compagnia, è naturale, no? Naturale anche la canzone che apre questa nuova mezz'ora della nostra mattinata con Leo Gassman. La canzone, dicevo, si chiama Naturale, da Sanremo 2026.

0: naturale.
1: Leo Gassman, naturale, bella canzone, bella davvero, perché comunque c'è quella delicatezza, c'è quella melodia italiana che ci piace, di cui godere anche quando siamo in macchina. Saluto tutti gli automobilisti che in questo momento stanno ascoltando Radio San Luchino. Saluto anche quelli che ci ascoltano dal mare tramite il nostro sito.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Sono tante le testimonianze che ci arrivano di amici, da amici che ci ascoltano tramite le app sul telefonino. Voi cercate MyTuner Radio o Radio Garden, lo mettete sul vostro telefonino e ci potete seguire in diretta, magari con qualche secondo di ritardo. Magari qui sono le 11.08 e 48 secondi, da voi sentite 10 secondi dopo quello che dico. Però è una diretta e che ci permette di essere presenti anche sulle spiagge, deliziando anche l'angelo disteso al sole. Chiedili.

0: Un angelo disteso al sole, quello raccontato da Eros Ramazzotti e che ci ha portato le 11:12. Sì, non ci dimentichiamo di nessuno, anche di quelli che stanno lavorando, anche degli autisti d'autobus che segnalano: non dimenticatevi di noi. Assolutamente no, chiudiamo le porte e andiamo in viabilità.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Buongiorno. In Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso file in ambo le carreggiate tra Lago di Como e Chiasso. Sulla tangenziale est di Milano code per 2 km per un incidente tra Cologno Monzese e la tangenziale nord di Milano verso l'Autosole. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si sta in coda per 1 km tra il Bissole e la 6 verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova file di 1 km tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Bologna. Sulla Firenze-Pisa incolonnamenti di 4 km per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, dove troviamo 1 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, altre code tra Cerre e Caserta, sempre in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo incolonnamenti tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
5: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
6: Radio San Luchino, il parco divertimenti della musica.
0: Eh sì, ci divertiamo perché ci sono canzoni di ogni genere che ci allietano, che ci coinvolgono. Come questa di One Republic con Alesso. Questa è In Your Eyes, nei tuoi occhi.

One Republic con Alesso, In Your Eyes, nei tuoi occhi, anche nei tuoi piedi, nelle tue gambe. Queste sono quelle canzoni che, sai cosa mi danno l'idea? Quando sei in riva al mare, sulla spiaggia, che cammini con queste canzoni con la cuffietta e vai a una certa velocità, corri anche il rischio magari di perdere il passo e poi ti zucchi e poi ti fai male. D'altronde siamo comuni immortali, dai. Comuni immortali anche la nuova canzone di Achille Lauro che ascoltiamo alle 11:20.

0: Radio San Luchino.
1: Sono le 11:23, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra mattinata che darà poi spazio a Scalabarà dalle 11:30 alle 12:30 e insomma vedremo di stare belli allegri in questa mattinata che è proprio pura, pulita, dove per dare aria apriamo tutte le porte. Sì, anche quelle, sì.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sikkens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Buongiorno, buongiorno e benvenuti al nostro programma di Scalabalacchi. Come sempre fino alle 12.30, 12.40 circa vi tiene compagnia da Radio San Luchino con Mauro Malaguti, con la vostra partecipazione telefonica allo 051 43 45 25 via WhatsApp al 351 34 58 485. Dediche, auguri, saluti, qualche richiesta nel limite del possibile e non pensiamoci più. Come cantava Irene Vioni con l'orchestra Castellina Pasi nel 1986. Sono passati 40 anni, ma certe canzoni sono ancora molto belle da riascoltare.

bella canzone, non pensiamoci più, Irene Vioni, l'orchestra Castellina Pasi. Un po' di informazioni, per esempio, gli amici di Villa Torchi ci comunicano che il 27 giugno non si balla, mentre riprenderà il ballo il 4 luglio con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Salutiamo tutti gli amici di Villa Torchi. Il 4 luglio non riuscirò a esserci, c'ho un impegno, però

Bella interpretazione di Massimo Venturi. Chi è il telefono che mi dice che ah, il momento del ciaccia? C'hai ragione. Ciaccia con Paolo Ombra, che è il re del mercoledì sera al Circolo Benassi. Vi aspettiamo anche per tutto il mese di luglio per ballare. Si sta anche all'aperto. Che bello! Poi c'è lo stuzzichino intorno alle 21:30.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: In città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: State ascoltando Radio San Luchino in compagnia di Mauro Malaguti, la voce della Filuzzi.
1: Eccomi qua, bentornati a Scalabalà. Quarto d'ora tipicamente petroniano, puramente bolognese, come piace a noi, come piace a chi ama la Filuzzi, come piace a chi gode della nostra città, della nostra bella musica. In particolare gli amici che domani sera andranno in quel di Bisano, dove con Massimo Budriesi una bella serata di festa insieme a un'ottima gastronomia proposta dagli amici del loco, e poi ci sarà il modo di mangiare bene, stare al fresco, ascoltare bella musica, magari prenotandovi, anche perché, attenzione, la prenotazione per la cena non è una cosa sbagliata, mette in condizione chi deve preparare i piatti di organizzarsi meglio. Allora magari chiamate questo numero che vi do, 349 42 20 755, chiamate per prenotare, dite siamo in 4, ci tiene un tavolo da 4, siamo in 8, ci tiene un tavolo da 8, siamo in 2, ci tiene 2 posti, per mangiare si paga e poi dopo si balla a gratis. Per i bambini c'è il giardino grande con giochi di divertimento, una bella occasione. Domani a Bisano, Massimo Budriesi.

Questo era Lubiam, un vecchio valzer di Ruggero Passerini che Massimo Budrisi ha ripreso, riproposto con le nuove sonorità. È sempre un piacere poterne godere. Domani sera, ricordo, Massimo a Bisano. Oh, dunque, visto e considerato che siamo in area filuziana, vorrei salutare Angela Di Zola e poi quel mattacchione di Franco Matarozzi che non lo so, secondo me oggi sta ascoltando, non so per quale motivo, però sappi che non è sempre così, eh. Convertiti! Tanto lo so che sei un jazzista nato. Un salutone a Elio, il Berlusconi della Filuzzi.

E per chiudere la triade alla Filuzzi, prima del giornale radio di mezzogiorno, una polca scritta da Leonildo Marcheselli e interpretata da Nicolo Quercia con la Filuzzeria. E lo carina! Tutti insieme in Osanna!

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
5: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
6: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un'overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
5: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. In un lungo messaggio sul suo profilo Instagram la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
6: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato d'aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
5: Calcio iniziato, il secondo turno della fase gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 la Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Vince 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio San Luchino e fila tutto liscio.

La signora Roberta Cappelletti con Buon Divertimento, canzone che ci ha accompagnato alle 12:06 primi. Ancora buongiorno da Mauro Malaguti, abbiamo una ventina di minuti per stare insieme con ancora un po' di canzoni ballabili su e giù, sotto e sopra. La voce comincia ad andare un po' a rusco, quindi probabilmente è già ora di cominciare a stare zitti. Però prima devo darvi un'informazione molto importante, vorrei che mi ascoltaste con la massima attenzione. È in corso una campagna di messaggi fraudolenti, falsi, arrivano via SMS. Arrivano delle comunicazioni da numeri di cellulari sconosciuti con questo messaggio. Dice testualmente: risulta un'infrazione di traffico associata alla vostra targa, vi invitiamo a controllare i dettagli. Ora, il comune di Bologna ha detto che non manda nessun messaggio di questo genere, nessun altro soggetto autorizzato dà queste indicazioni. Voi, se vi arriva questo messaggio, cancellatelo, non rispondete e non chiamate il numero indicato. È una truffa della quale bisogna stare molto attenti, bisogna stare molto attenti appunto a non farsi fregare, perché potrebbero rubarvi anche dei soldi, perché purtroppo c'è questa abitudine a fare delle truffe. D'altronde questa è la vita è bella, ah sì sì. Così canta Silvia Cecconi con i Balla Onda.

Sì, perché poi sotto sotto, a parte tutte le sfighe, le cavolate, le cose brutte che ci sono, non dobbiamo lamentarci, dovremmo fare un po' di festa in più, venerdì, sabato, domenica. Domenica in festa! Una canzone che scrivemmo con Andrea Scala quasi 40 anni fa, che andiamo a ripescare quest'oggi per dare un po' di ritmo a questo mezzogiorno del 19 giugno. È venerdì, è caldo!

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra un'auto ed una moto, il traffico viene deviato all'uscita di Fidenza. Si sono formate code di 11 km a partire dal bivio per la Cisa. Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Bologna si consiglia di percorrere la 4 Milano-Venezia e successivamente mettersi sulla 22 del Brennero per poi entrare in A1 alla stazione di Modena Nord. Traffico bloccato con 3 km di coda sulla 12 Genova-Livorno per un incidente avvenuto tra Recco e Rapallo in direzione Livorno. Coda di 3 km sulla 13 Bologna-Padova tra Terniugane e Boara per un mezzo in panne in direzione Bologna. Coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Orte-Terni per accertamenti sulla linea all'altezza di Orte. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette

SBS ti aspetta. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Anche la chitarra all'interno di Scalabalà quest'oggi con Gabriele Falchieri e questa sua dolce chitarra a tempo di valzer.

colpo, sorriso, il valzer che abbiamo ascoltato da Silvano Silvani, che ci porta a chiudere il nostro appuntamento di Scalabalà di quest'oggi. Tra poco il divertimondo e poi divertiamoci nonostante il caldo. Noi siamo la tribù degli Anta, qui raccontata da Katia del gruppo Bagutti. Grazie a tutti per l'ascolto, io e voi ci sentiamo domani mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e domenica sempre dalle 9 alle 10 con il Filuziere. Buon tutto a tutti!

0: ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico, non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291, Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni, vieni a fare chiarezza, ti aspettiamo.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del

0: 051 991 0303, anche WhatsApp. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salvini Land. Info e prenotazioni 349 422 07 50.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, Il Parco qui a Bologna in via Edgar Dalla Napoli numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al parco mercoledì 24 giugno alle 21 la commedia dialettale con la compagnia Nostra Dialetta di Castenaso, un purpurri di sketch vari per passare una divertente serata in compagnia, di ingresso libero. E poi al parco il prossimo giovedì sera 20:30 si balla con Stefano Capitani e con Marina. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, piatti e prezzi sul www.arcisanlazzaroself.it. Per tutta estate in Sala Paradiso, locale climatizzato, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Poi vi ricordo che si balla nel cortile esterno dell'Arce San Lazzaro giugno, luglio, agosto, tutti i martedì sera. Il prossimo martedì con Davide Ballestri, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. 051 45 12 00. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo, si balla all'interno, anche qui locale climatizzato. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi arriva l'orchestra di Patrizia Ceccarelli e mercoledì 24 giugno Maria Grazia Pasi. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio si balla con Moreno alla Sala Tulipano. Moreno sabato pomeriggio dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Reale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. Con gli amici del Falcone di Reale si fanno dei viaggi meravigliosi. E al Falcone di Reale, via Tosarelli 4, con telefono 051 61 66 140. Da giugno a settembre, tutti i giovedì sera, si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone dalle ore 20 alle ore 23. Balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia, con ospiti diversi ogni settimana. Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, comunica che i balli di gruppo riprenderanno ad ottobre e il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, Arci Benassi 051 45 06 38, tutti i mercoledì sera si balla arena estiva, jukebox story, si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. Al circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il venerdì sera alla tombola dalle 20:30, biliardo, bocce, intrattenimento, svag, cultura. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino,

0: San Lucchino Ice. Rinfresca la tua estate.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo, poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: San Lucchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
5: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
6: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
5: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che Battipaglia nel settembre 2023 ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
6: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
5: Calcio italiano in lutto per la morte di Gorprotti. Aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia. Capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1, sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
6: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti-Australia.
5: È tutto, al prossimo appuntamento.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova, sono 8 i chilometri di coda per un incidente precedente tra Vicenza Est e Montecchio andando in direzione Brescia. Ancora sulla 4 file per un mezzo fermo tra Brescia Ovest e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia e in direzione Padova. Altre file sempre in A21 tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni andando in direzione di Torino. Sulla 21 altre file tra Brescia Sud e la 4 verso Brescia. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio, dove ci sono incolonnamenti tra Pontebba e Ogovizza verso il confine. Sulla 9 Milano-Chiasso, incolonnamenti per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso in questa direzione di percorrenza. Ci spostiamo ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove ci sono lavori di 8 km tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. E sulla 12 Genova-Rosignano, 6 km di coda tra Genova Est e Ricco verso Livorno. Sulla 7 Milano-Genova, code di 1 km per lavori tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, altre code di 6 km tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna. Sulla 14 file tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. File poi sulla 22 del Brennero tra Campo Galliano e l'Autosole in direzione Modena. Più a nord esiste in coda per 2 km tra Bressanone e Vipiteno verso il Brennero. E ancora sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila, file segnalate tra Vicovaro-Mandela e Carsoli verso Teramo. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie come sempre per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino.

0: tartarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio. Telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accuratezza.

0: qualità prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Lucchino. Meteo, traffico, informazione.
1: Eccoci qua. Buon pomeriggio. Sono stranamente in onda alle 14:31.

perché con la situazione attuale siamo in codice rosso per l'ondata di calore che coinvolge la nostra città, il nostro territorio, oggi, domani e dopodomani. Temperature previste a cavallo tra i 38 e i 40 gradi. Allora, per questa situazione abbastanza pesante è stato attivato già da giorni il numero verde 800 56 2110, rivolto in particolare a tutti i cittadini e in modo con maggiore attenzione agli anziani in condizioni di fragilità. In città sono disponibili 24 rifugi climatici a ingresso libero e gratuito, accessibili ai disabili, dotati di aria condizionata, servizi igienici con acqua potabile. La situazione si fa abbastanza pesante, come dicevo, perché in questo momento soprattutto la temperatura sta già toccando i 40 gradi. Vediamo in questo momento se riusciamo a collegarci. Sì, sono

Condizionatori, la temperatura non sotto i 7 gradi della temperatura reale, di bere molto, mangiare frutta e verdura. Sono le solite raccomandazioni, di certo è che è necessario comunque mantenerle attive. Anche in collina non è tanto diverso. Sulle nostre montagne le temperature viaggiano a cavallo dei 28-29 gradi, nella alta collina, prima montagna, si registrano già i 30-31 gradi, quindi è fondamentale, oltre che cercare il fresco,

vestiti in un negozio, ma era ricercato ed è quindi finito in carcere. Un professionista romano, consulente tecnico d'ufficio in una causa civile, avrebbe chiesto denaro per orientare l'esito della consulenza. Ha chiesto 10.000 euro per una perizia favorevole. Questo ingegnere, oltre che essere sospeso per un anno, rischia la reiterazione del reato. Due dipendenti stavano rubando abiti e accessori di lusso dal magazzino di un'azienda. I carabinieri di Bentivoglio sono intervenuti e hanno fermato il fatto. Non ci sono ulteriori indicazioni, vediamo se altre agenzie di stampa ci forniscono dati particolari. Sono in corso le iniziative sulla memoria per i 46 anni dalla strage di Ustica. Vediamo la stampa locale. Ecco, dunque c'è un'altra notizia, sono 5 nuovi indagati per l'esplosione alla Toyota di Borgo Panigale. Non vedo altre notizie di aggiornamento, quindi ribadendo molta attenzione alla situazione del meteo e comunque, per rinfrescarvi, la buona musica di Radio San Luchino, dalla quale vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti.

0: Questo programma vi è offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Reale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detenzione

0: tua casa.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai, sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
3: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
4: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
3: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
4: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica lo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e Cover the Spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
3: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire, eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 20.

0: 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Entrare nella vasca è diventato difficile?
5: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
4: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
5: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
4: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
5: Chiama ora allo 051 35 12 346.
4: Ripeto, 051 35 12 346.
6: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
4: E un sans bregheller lui, e il brasselat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
7: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
8: San Luchino Notizie.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Donald Trump. La chiamata è avvenuta poco dopo gli attacchi del Presidente americano alla Presidente del Consiglio. Trump aveva detto che la Presidente del Consiglio la implorò di fare una foto con lui al vertice del G7. Meloni ha smentito, totalmente inventato. Antonio Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti.
9: Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16, ora locale di oggi, le 15 in Italia, lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo.
10: A Milano incidente mortale per un motociclista che stava superando un'auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di Viale Forlanini, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Nell'impatto Giampaolo Testa, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta dove è stato ritrovato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare. L'incidente, su cui indaga la polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte.
9: Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo. L'ex finanziere è finito a processo processo, accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado.
10: E dalle porte di Roma grave incendio di una sterpaglia in via del Lido di Castel Porziano. Per cause ancora da chiarire, un terreno ha preso fuoco con le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo. Paura tra le persone che vivono nei dintorni, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Si tratta ovviamente di una precauzione, ma data la velocità alla quale si propagano le fiamme, i soccorritori non hanno potuto procedere diversamente.
9: Cambiamo argomento. Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei mondiali 2026. Durante la messa in onda di un seguitissimo show televisivo, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale della redazione.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La vita è difficile. Il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il

0: tua casa.
1: Radio San Lucchino.
2: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Bentrovati, buon venerdì 19 giugno con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino.

0: tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
5: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante i 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
6: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
5: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
6: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
5: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Ayo Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, quindicesimo. Domani il solito show, poll alle 10.50 e sprint alle 15.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Buon pomeriggio, partiamo dalla Liguria dove troviamo code sull'autostrada 12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, ma ci sono code anche sull'autostrada 7 Milano-Genova, code per lavori in direzione di Genova tra Roncoscrivia e Busalla. Code poi sulla 10 sempre per lavori tra Albenga e San Bartolomeo a Mare in direzione Francia, mentre in direzione di Genova troviamo code tra Savona e Albissola per incidente. Ci spostiamo sulla 1 la Milano Bologna e qui troviamo code tra Piacenza e Fiorenzuola direzione Bologna. Vi segnalo che l'uscita di Fidenza è chiusa al traffico provenendo da Milano per il ripristino dopo un incidente. Ancora sulla 1 per un veicolo in panne, code tra Modena Nord e Valsamoggia direzione Bologna. Nel Lazio code a tratti per traffico sulla via Pontina direzione Terracina tra Tor de' Cenci e Aprilia. Al sud per incidente code sulla A16 la Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est direzione Napoli e tra Baiano e Avellino Ovest direzione Canosa. Questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
7: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora!

0: ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare, perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio, appuntamento con l'informazione locale. Dopo il terremoto e l'alluvione, cambia la protezione civile in Emilia-Romagna. Un nuovo modello organizzativo più flessibile e vicino alle esigenze dei territori che lavorano tenendo insieme le attività strategiche di prevenzione, di gestione delle emergenze e di ricostruzione per una regione più sicura e in grado di far fronte alle criticità legate al cambiamento climatico. Nascono due nuovi settori, il primo dedicato alla post-emergenza e alla ricostruzione, in supporto alle gestioni commissariali e subcommissariali. Il secondo mirato alla realizzazione dei progetti speciali, ovvero di quelle opere complesse e strategiche di contrasto al dissesto idrogeologico che la Regione punta a presentare entro ottobre e che saranno finanziati con 919 milioni di euro stanziati dal Governo nei prossimi 10 anni. Per il Presidente della Regione è necessario che la Regione possa godere della sua autonomia a livello di interventi sulle emergenze nel territorio, pungendo il Governo di Roma. De Pascale ammette che la scala più efficace per accompagnare i territori nella fase successiva all'emergenza sia quella regionale. Voltiamo pagina. 1 milione di euro dalla Camera di Commercio di Bologna e prestiti a tasso zero da 4 banche importanti del territorio della città metropolitana per trattenere neolaureati e neodiplomati assunti dalle aziende bolognesi, sostenendoli nei costi della casa. Il piano della Camera di Commercio, che prevede 10.000 euro per oltre 330 giovani, vedrà una corsia preferenziale per le ragazze. Viene ritenuta un'agevolazione necessaria per evitare la perdita di giovani che risultano essere talenti promettenti. Veniamo in città. Nei giorni scorsi alcuni attivisti hanno rimosso e danneggiato le transenne installate dal comune attorno alla banchina sopraelevata di Piazza Aldrovandi. L'azione è stata successivamente rivendicata attraverso video e comunicati diffusi sui social network, alimentando ulteriormente la polemica politica. Tagliare le transenne installate dal comune per applicare un'ordinanza pubblica non è forma di protesta democratica, ma un atto di violenza contro le regole e contro le istituzioni. Queste le frasi di Matteo Di Benedetto della Lega, che dice ancora che qualora fossero accertate le responsabilità degli autori del gesto, potrebbero configurarsi ipotesi di reato legate al danneggiamento e all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Le barriere, finite al centro della contestazione, erano state posizionate in seguito a un'ordinanza firmata dal sindaco Lepore con l'obiettivo dichiarato di migliorare la sicurezza e la vivibilità della piazza. Nel provvedimento si evidenzia come nelle ore serali e notturne, soprattutto durante i fine settimana, Piazza Aldrovandi registri una presenza particolarmente elevata di persone con conseguenti problemi di vivibilità urbana, disturbo ai residenti e possibili criticità legate al sovraffollamento. I residenti possono comunque accedere all'area, mentre per gli altri cittadini la violazione dell'ordinanza comporta sanzioni comprese tra 300 e 500 euro. Contestualmente il Comune disposto anche il ritorno degli street tutor, figure incaricate di presidiare l'area e favorire una gestione meno conflittuale della movida. Secondo Palazzo d'Accursio, la misura rappresenta una risposta alle richieste avanzate da residenti ed esercenti della zona da anni alle prese con problemi legati a rumore, consumo di alcol e affollamento nelle ore notturne. In conclusione ci colleghiamo con le informazioni del meteo. Salgono le temperature minime notturne che viaggeranno intorno ai 23-24 gradi, ma attenzione alle massime perché con punte di 39 gradi si faranno percepire un caldo superiore ai 40. Quindi ancora fino a metà della prossima settimana vivremo questa sensazione di esagerato caldo, con l'invito a mantenere ancora attenzione sull'uscire nelle ore calde se proprio necessario, mangiare frutta e verdura e mantenere un equilibrio fisico adeguato. Con questa nostra raccomandazione ci congediamo, il GR torna alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Ei, em sa'n esbreguer l'arlui i el braçalat en serra piu. L'arlui d'amor em va piu. Mo com faia? D'on vaia?
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: tua casa. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, il parco qui a Bologna in via Edgar Dalla Napoli numero 4, con telefono 051 56 74 05. Al parco mercoledì 24 giugno alle 21 la commedia dialettale con la compagnia Nostra Dialetta di Castenaso, un purpurì di sketch vari per passare una divertente serata in compagnia, di ingresso libero. E poi al parco il prossimo giovedì sera 20:30 si balla con Stefano Capitani e con Marina. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, piatti e prezzi sul www.arcisanlazzaroself.it. Per tutta estate in Sala Paradiso, locale climatizzato, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Poi vi ricordo che si balla nel cortile esterno dell'Arce San Lazzaro giugno, luglio, agosto, tutti i martedì sera. Il prossimo martedì con Davide Ballestri, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. 051 45 12 00. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo, si balla all'interno, anche qui locale climatizzato. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi arriva l'orchestra di Patrizia Ceccarelli e mercoledì 24 giugno Maria Grazia Pasi. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio si balla con Moreno alla Sala Tulipano. Moreno sabato pomeriggio dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Reale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. Con gli amici del Falcone di Reale si fanno dei viaggi meravigliosi. E al Falcone di Reale via Tosarelli 4 con telefono 051 61 66 140. Da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone dalle ore 20 alle ore 23. Balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore via Lierone 30 comunica che i balli di gruppo riprenderanno ad ottobre e il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. All'Arci Benassi viale Cavina 4, Arci Benassi 051 45 06 38, tutti i mercoledì sera si balla arena estiva, jukebox story, si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. Al circolo Arci Benassi viale Cavina 4 il venerdì sera alla tombola dalle 20:30, biliardo, bocce, intrattenimento, swag e cultura. All'Arci Benassi viale Cavina 4 il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna, a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
2: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV catariota Al Jazeera.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla Premier anche dal Presidente della Repubblica Mattarella.
6: Maturità 2026. Dopo la prima prova di italiano, oggi maturità maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano dell'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti hanno riguardato uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Cover the Spot. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi Invernali Milano Cortina.
5: Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento che potrebbe aver riportato un danno midollare e in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.
6: È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.
5: Il calcio in chiusura. José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno della Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga, da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Chioli.
1: Bene, bene, bene. 5 minuti dopo le 18 in questo venerdì 19 di gennaio. I climatizzatori sono accesi, la radio ce l'abbiamo, l'Artioli purtroppo per voi c'è anche oggi. E allora diciamo che possiamo proseguire con una nuova puntata di Vari ed Eventuali. Benvenuti su Radio San Luchino 104.7, la nostra frequenza, www.radiosanluchino.it, il nostro sito internet. Tutto è pronto, sono nella stanza dei bottoni di Via delle Tofane, debitamente al fresco, visto la calura estrema che c'è all'esterno. Siamo quasi pronti secondo il calendario per abbracciare l'estate, secondo il meteo ci siamo già dentro con tutte le scarpe. E allora, visto l'orario, visto il weekend in prospettiva, direi che subito in apertura un prosecchino. Regia, si potrebbe avere? No, non per ubriacarmi, giuro che io sono astemia, però tanto per dire che ormai siamo nel mood. C'è un prosecchino, c'è un disco prosecco.

Mi sono anche un po' ubriacata, dopo questo disco prosecco, mi viene bene anche da sobria, sicuramente, no, sobria, astemia, assolutamente, è un fatto, sicuramente ci sarà da divertirsi questo fine settimana, sempre con moderazione, ragazzi, mi raccomando, tutta la riviera adriatica si tinge di rosa per appunto la notte rosa, che non è più una notte, ma sono 3 giorni, si comincia questa sera, si fa festa fino a domenica, la riviera intera appunto illuminata, colorata di rosa, anche l'Artioli vestita di rosa, peccato che la radio si senta ma non si veda, sicuramente piena di tanti eventi, di tanta musica, di spettacoli spettacolari, così come si chiamavano una volta. Sicuramente anche quest'anno la riviera regalerà grandi emozioni con quello che di fatto è il capodanno dell'estate 2026, e allora ci prepariamo un pochettino anche noi, vi porto a ballare.

0: Sono più di 150 gli eventi in una quarantina di comuni che gli organizzatori appunto hanno apparecchiato per questa notte rosa da oggi venerdì 19 giugno fino al 21 di giugno, che sarà domenica, questa edizione 2026. Decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone, insomma, tantissimi, in tantissimi anche già in questo momento si stanno muovendo verso la nostra bellissima Riviera Adriatica, quindi mettiamolo un pochettino in conto il traffico, ragazzi, e mi raccomando, non perdiamoci d'animo. Se ci state ascoltando in questo momento dalla vostra auto e state andando alla Notte Rosa, beh, divertitevi e godetevi l'estate insieme a Radio San Luchino. Anche quando insomma siete in auto, noi ci siamo, anche se non siete in auto e state facendo i vostri doveri, che ne so, state stirando, la butto lì, la signora che sta stirando, io lo so che mi sta ascoltando, assolutamente. Quindi qualsiasi cosa, H24, Radio San Luchino sempre a e ovviamente sempre il divertimento che tutti voi meritate.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085.

0: Con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli. Stare con

0: più.
1: Mai più, Noemi, diglielo, mai più è delle volte bisogna. 19 minuti dopo le 18, in questo venerdì 19 di giugno, sta diventando caliente l'atmosfera, non solo per il ritmo che ci regala Noemi con Tu cosa fai questa sera. Io che cosa faccio questa sera? Ho un impegno e poi mi vado a chiudere nel freezer perché è discretamente caldo. Attenzione al caldo, attenzione al caldo anche a Bologna per la giornata di domani. Il Ministero della Salute ha assegnato alla nostra Bologna, anche alla città di Bologna non solo, il bollino rosso, che è il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Questo che cosa significa, cari amici bolognesi? Significa che le temperature molto elevate, il caldo appunto di questo bollino rosso, può avere degli effetti sulla salute non solo delle persone che di norma vengono considerate più fragili, ma sulla salute anche di quelli che sono in buona forma fisica. Quindi quello che ci consigliano è chiaramente di bere molta acqua, perché capisco acqua, rimanere molto idratati, chiaramente evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde. Sono piccoli grandi accorgimenti che ripetiamo tutte le volte che si parla di allerta rossa, di bollino rosso, di caldo estremo, ovviamente di limitare gli sforzi fisici e di mantenere gli ambienti il più freschi possibili, il più appunto a riparo dal caldo, dai raggi del sole diretti. Se avete in programma attività per questo weekend da fare all'aperto, possibilmente organizzatele nelle ore più fresche della giornata.

una particolare attenzione va rivolta ovviamente a quelli che sono i più fragili, quindi gli anziani, i bambini li abbiamo con noi chiaramente, e invece chi magari è una persona anziana che non vive insomma con noi, una telefonata, un paio di telefonate al giorno, anche solo per dire come stai, come va, tutto bene, ecco, io credo che sia di obbligo normalmente, ma quando ci sono queste temperature che arrivano veramente al bollino rosso, a maggior ragione. Insomma, l'estate non è che sta arrivando, l'estate ormai è arrivata.

Britti ed Edoardo Bennato ci regalano questa notte di mezza estate, ma d'estate sicuramente ci sono artisti che come dire, noi apprezziamo di più, perché solitamente insomma viaggiano su delle sonorità più tipicamente, come dire, latineggianti, ma che sicuramente ci richiamano un pochettino la sabbia, l'ombrellone, la voglia di prendere il sole. Uno di questi è Alvaro Soler.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
4: Gianni, cosa fai?
3: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
4: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acquapark nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
3: Vabbè, andiamoci subito.
4: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
5: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

venerdì 19 di giugno sicuramente è una splendida giornata, è una giornata in cui il sole splende come non ha mai fatto prima, lo so che non si può dire, regia, ma sicuramente siamo in diretta alle varie ed eventuali del giorno in compagnia con Eric Artioli, 34 minuti dopo le 18. Un super venerdì, una splendida giornata per tutti i fan di Vasco Rossi, che ha annunciato 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma nel 2027. Un vero e proprio giubileo per celebrare i 50 anni di carriera. Vasco li ha annunciati questi 10 concerti tramite i suoi profili social ultimamente, insomma sappiamo che si fa così, d'altra parte sono entrati a far parte del nostro quotidiano, sono praticamente l'estensione della nostra mano i social, e quindi tutte le comunicazioni ufficiali non arrivano più tramite i siti web dell'artista ma arrivano tramite social, molto più veloce, molto più pratico. E quindi Vasco ha annunciato, appunto per celebrare i suoi 50 anni di carriera, un evento veramente senza precedenti: 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma nel giugno 2027,

Timo se ne parlava già da un po'. E Vasco ovviamente ha confermato tutto quanto. Le 10 date fissate sono 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 e ho fatto tombola. Giugno 2027, sicuramente 10 concerti da vivere, ovviamente in cui Vasco sarà super al top. Con 50 anni di carriera si possono mettere 50 anni di carriera in un concerto? Come si fa? Quanto deve essere lungo sto concerto? Sta scaletta, non lo so, veramente condensare 50 anni di carriera in un concerto, va bene farne 10 repliche, ma sicuramente è un lavoro che va fatto di fino e sicuramente Vasco e il suo staff riusciranno a farlo. Potrebbe essere una scusa per tanti di noi, ovviamente, sì, per andare a celebrare con Vasco appunto questo grande traguardo, ma anche perché no, per unire qualche giornata romana, che Roma è sempre bella, è sempre affascinante. Di certo ha tanta storia da raccontare, si mangia bene, che non è un punto da sottovalutare assolutamente, quindi io fossi in voi la palla al balzo la coglierei il prossimo giugno 2027.

La coppia che non ci aspettavamo per questa estate 2026, Jovanotti e Alfa con Buon Vento. E allora buon vento a quanti questo fine settimana ne approfitteranno per godere il mare, per godersi la spiaggia, per godersi anche, perché no, le prime abbronzature. Mi raccomando, sempre la crema, è sempre. E se questo era il suono dell'estate 2026, ci sono canzoni che non hanno tempo.

0: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salvini Land. Info e prenotazioni 349 422 07 55.
1: E un san sbreghè l'arloi e il brassalato non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Mancano 10 minuti alle 19, è il momento giusto per tornare in diretta con le varie ed eventuali. State ascoltando la voce di Eric Artioli qui su Radio San Luchino. Sto bene al mare, io uno che sta bene al mare, beato lui, lo conosco, è il nostro Bicio. È il nostro Bicio che oggi compie gli anni, quindi anche da parte mia tanti auguri di buon compleanno a lui, che è una delle colonne portanti, oltre che delle colonne sonore di Radio San Luchino. A lui è affidato l'arduo compito di tenere compagnia al popolo della notte con quelli della discoteca al San Luchino. I suoi mixati sono quelli che ovviamente ci tengono compagnia, ci fanno fare anche un pochettino un viaggio all'indietro nel tempo. Lui che sta bene al mare sicuramente troverà il modo per festeggiare, beh sicuramente anche dal mare, però continua a guardare insieme a noi di Radio San Luchino nella stessa direzione, quindi grazie Bicio e tanti auguri di buon compleanno.

E allora guardiamo tutti quanti nella stessa direzione, guardiamo al fine settimana, perché questa puntata di Varie ed Eventuali è terminata. Noi ci risentiamo lunedì. Io vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend, ricordandovi ovviamente che la buona musica di Radio San Luchino non vi abbandona mai. Da Eric Artioli è tutto, una buona serata e fate i bravi. Ciao, ci risentiamo lunedì.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dalla Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
7: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano, riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
8: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
7: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti, a dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari capocannoniere in Serie A. Livorno, bandiera storica, e Lazio a rete nel derby è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Protti allo stadio comunale Armando Picchi.
8: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione, hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
7: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa a Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meriss, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro la volata degli sconfitti la vince Magnus Kort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
8: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata. We'll be right back.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 10 Genova Ventimiglia per lavori e traffico, code tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia. Sulla A26 dei trafori, code a tratti verso Genova Voltri tra la diramazione Predosa Bettole e Masone. Lunghe code per lavori sulla A7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Busalla nelle due direzioni. Si sta in coda anche sulla A12 Genova Rosignano tra Svincolo A7 e Recco in direzione di Livorno. Intenso il traffico sul

0: casa. E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Hai un bella testa. Le make va a misurare la pressione. Adesso va in farmacia.
5: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
4: E per la glicemia e i trigliceridi?
5: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
5: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: Radio San Luchino. Si frutta.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 10 Genova Ventimiglia per lavori e traffico code tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia. Sulla A26 dei trafori code a tratti verso Genova Voltri tra la diramazione Predosa Bettole e Masone. Lunghe code per lavori sulla A7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Busalla nelle due direzioni. Si sta in coda anche sulla A12 Genova Rosignano tra Svincolo A7 e Recco in direzione di Livorno. Intenso il traffico sulla A4 Milano Venezia, code tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano e in direzione di Venezia tra Svincolo A21 e Peschiera. Code a tratti sulla A14 Adriatica tra Svincolo A1 e Forlì per traffico verso Ancona. Incidente con code sulla A1 Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
6: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: senta, lei che sta facendo la gallina, dove crede di essere? Non siamo negli Stati Uniti d'America, siamo a San Lazzaro di Savana, provincia di Bologna.
1: Ma una festa country, professore.
0: È una festa campestre, c'è una bella differenza tra le due cose. Antica fiera di prodotti ortofrutticoli e la canzone che ne consegue, Tenga mo il testo.
1: Mi scusi.
0: È tutta un'altra cosa e vedrà che è una canzone che di antichissime tradizioni folkloriche, con gesti di lampante apotropaicità e itifallicità.
1: Ma no.
0: Vedrà, mi segua.
1: Credo di aver capito, inizi lei però, eh.

0: capito com'è il movimento? Eh? La poeticità del tutto. Vado avanti.
1: Lei ha portato due pizze ed erano molto buone.
0: Non erano pizze, pizzoni, piccioni, volanti di colore grigio che una volta venivano consumati anche arrosto, in salmino, umido.
1: Adesso canto la seconda strofa, poi lei mi spiega cosa ho cantato.
0: Bravo, vado avanti.

0: Mica benissimo, questo.
1: Un culto continuato, fortunatamente.
0: C'è un bel culto anche lei, eh.
1: Ah, sì, la sua amica.
0: Sì.
1: E senta, pare, se non sbaglio, che arrivi un terzo personaggio, me lo racconta.
0: Adesso controllo il testo. Ma lo sa che ha ragione.

0: giovane rimane male per l'offesa della vecchia. Egli si ricompone però.
1: Sì, ci credo che ci rimane male.
0: E batte tutti i record di allacciatura della fessa, 3 secondi e 2 decimi non omologati perché aveva il vento di favore. Purtroppo questa specialità non è ancora approdata alle Olimpiadi.
1: Posso fare il playback?
0: Certamente.
1: Oh, che dolore!
0: Eh no, perché lui riesce contemporaneamente a solarsi, come si dice, la fessa, a rifarsi il nodo alla cravatta, a ricomporsi i capelli e accendersi la sigaretta.
1: Fenomeno.
0: Bravissimo.
1: Poi ben bene.
0: Guarda la vecchia con grande fermezza e afferma. Posso cantarla io questa qua?
1: Ma va di pure, professore.
0: Siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là. Siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là. Ma la vecchia che se n'è andata, che alla merla essi non stanno giocando perché in gioventù probabilmente lo stesso gioco aveva lungo praticato, risponde con sagacia.

0: praticamente.
1: Quasi.
0: Il pezzo obbligo lei lo conosce, professore?
2: L'ho praticato forse.
0: I due ombelichi che si incontrano e si dicono chissà che festa al piano di sotto.
2: La vecchia parla però di quaglie. Lella non confonda, quaian vuol dire quaglia marchio di grosse dimensioni.
0: Pensavo a qualcosa di diverso, comunque mi erudisca.
2: Non l'erudisco, ma le canterò la prossima strofa.
0: Certo.
2: Le chiamerei con leopardi le rimembranze, ovvero la vecchia ricorda quando giovinetta era abituata a danzare al culto piccionico.

0: scusi professore, Sulon, perché sa che ho guardato nel vocabolario.
1: In lingua direi, e mi perdoni questa, in lingua mi perdoni.
0: Ah, io le perdono la lingua e anche il femore, sa professore.
1: Pezzolone, non si sa bene se il pezzolone sia un sacerdote di questo antico culto itifallico che aveva luogo nel bolognese, oppure molto più probabilmente un'antica misura, la mano, il braccio, il piede, la perdica e il pezzolone.
0: E la postura era padulla del pezzolone.
1: A volte poteva anche esserlo. Da qui la quell'estrema all'abilità, come la facilmente immagina. Ma vado avanti e finisca.
0: L'abilità adesso proprio l'abilità, guardi, io non saprei dirle, però
1: ma in caso. L'abilità nel senso di non le apostrofe.
0: Ah, ecco, sì, perché sono bravino, ma proprio l'abilità adesso.

0: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salvini Land. Info e prenotazioni 349 422 07 55. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
4: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
5: San Luchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dalla Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
6: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano, riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
7: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
6: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti, a dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A, Livorno bandiera storica e Lazio a rete nel derby, è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
7: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione, hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
6: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa a Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meris, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro la volata degli sconfitti la vince Magnus Cort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
7: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata. We'll be right back.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: San Luchino Weekend.

0: tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Buona serata con Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, bloccata con code per incidente, si tratta del salto di carreggiata di un camion, la A1 Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, e si sta in coda anche in direzione di Roma tra Valdarno e Arezzo. Incidente con code di 6 km sulla 12 Genova-Rosignano tra Recco e Genova Est verso Genova. Si sta in coda ma per traffico intenso sulla 12 Genova-Rosignano tra svincola 7 e Recco in direzione di Livorno. Sulla A26 dei trafori code a tratti verso Genova tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone. Code sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. Intenso il traffico sulla A4 Milano-Venezia con code tra svincola 21 e Desenzano direzione Venezia. Sulla A1 nel tratto Milano-Bologna code a tratti tra Modena Nord e svincola 14 verso Bologna. Code sulla A14 da Bologna a Borgo Panigale allo svincola 1 verso Ancona. Ed ancora sulla A14 per un veicolo fermo si sta in coda per 2 km tra Atri Pineto e Pescara Nord in direzione sud verso Bari. Di nuovo sulla 1 per segnalare code per materiali dispersi sulla carreggiata tra Ponzano Romano Soratte e Magliano verso Firenze. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
4: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: E un sans breghe l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Entrare nella vasca è diventato difficile?
5: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
4: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
5: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
4: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
5: Chiama ora allo 051 35 12 346.
4: Ripeto, 051 35 12 346.
6: San Luchino Weekend.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Reale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melo melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melo melo è Melotti.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 42 91. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione, adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Sono le 22 e un minuto.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Radio San Luchino, l'estate, passala con noi.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Buona serata con Radio San Luchino.

0: te. E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: Sono le 22:59.

0: ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 42 91. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: tua casa.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: San Luchino Weekend.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
2: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Radio San Lucchino.
3: Prima di entrare in casa, stavo

fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: È mezzanotte e 59 minuti. State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire, oppure di alzare un po' troppo la TV, o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo. Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
2: Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50%.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.